Sabaruka lag isarsha. Sabaruka lag isarsha Israela. Yarchi khwala parat lo sho no taragli. Mata shayar ma waya yara. Az shayar name sta da gham faryad kawma. او خو